una chiamata e che rapi miei, solo per dirgli vaffanculo scemi, ma davvero dice, ma non c'è segreto, faccio questi rapper come fossero lette. Faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuta sete, non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero.